0: Stimata signora, venite, vi prego. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto è impossibile, ormai è stato fatto. Stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: Maria, sono tornato.
1: Aspetta. Porta una cosa.
0: Nel campo dei Porresu. Gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
1: Ma me ne sono accorto.
0: Colle tu, perché il cane non era morto. Se moriva, moriva anche la linea di confine.
1: Preso la deve pagare.
0: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
1: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo chiamo Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
0: Basta che ci vadi tu.
1: Grazie zia, andiamo.

0: così. Otto mesi che non si alza, ma due anni in tutto.
1: Ha chiesto lui di me.
0: No, non parlo, ma mio padre lo capisco.
1: Avete tolto le benedizioni?
0: Tutte abbiamo controllato, anche i cuscini e il materasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: Uno, dos, tres, quanto ci vuole? Quattro occhi mezzes, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa. Vedete.
1: Tutto che tu sia maledetto, che tu sia maledetto per avermi convocato senza alcun motivo nel pieno della notte, nel pieno della notte. Quanto che tu sia maledetto perché mi hai mentito, tu hai questa parlare e sa quello che dice. Quanto che tu sia maledetto con tutta la famiglia, i figli che già avete e quelli che verranno.
0: No,
1: i figli che già avete,
0: no,
1: e quelli che verranno.
0: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
1: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più,

0: gorilla ti finisci che t'ammazzi.
1: Lasciami stare, Andrea, ogni volta che vengo qui e vedo il campo dei tor-

0: lo sei anche tu. Io so solo una cosa, quel che mio devo pensarci io.
1: Che cosa gli vuoi fare? Bisogna avere

adesso lui, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: si azzoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio stesso lutto, piuttosto mi ammazzo.
1: Il signore toglie.
0: Prete mi hanno fatto, zia! Abbiamo...

0: potete farlo voi.
1: No, non ti capisco.
2: Sì che mi capite!
0: Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

dire. Mamma piange di nascosto, ma tu fungi se non male. E lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

fatto vigliacca. Ora molla la pezzetta, meno si vede e più fa danno, è sempre così.

0: cosa avete deciso?
1: E quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate. Né Maria né l'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente. Di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio. Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto, sei fuori di te!
2: Mensus morto, chi fermo?
0: Sia, se mi aiuterete, sembrerà malore, altrimenti un modo lo trovo.

l'una e due ancora non si vedono. Maria aveva ragione, dico la mia mentira.

0: come son venuta, posso anche andarmene.
1: Non ho cambiato idea, sono già morto.
0: Io sono pronto, ma questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.

mio, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto liti d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quello.

faccio una gamba, la sua voglia di vivere, e infine in te respira, soffocato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, perché il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, l'hai mai visto veramente così?

0: di sovrastà.
1: No, no, devi ascoltarmi. Chiudi a Siamonaria dove è stata stanotte. Chiedilo, chiedilo.

0: sfonda tutte le forze.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino. Non lo sarei stata mai.

l'aria cala. Ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai stamane. Ha avuto un ictus. E forse muore.

non lasci che la luce le causi mal di testa. Chiudo le finestre, ormai non mancano polpo.

mi scuserò per voi, cominciando dai Bastiu. Non volete, non capite che

0: lo ha chiesto lei.
1: Ma se non parla?
0: Non è una risposta. Ti ha fatto capire?
1: No, ma son sicuro che soffre per questo.
0: Non ha senso se non crepa, non è ancora la sua ora.
1: Se ne parlassi, vieni a trovarla.
0: Incontinente ti ha fatto arrogante. Non c'è niente.